0: Grazia.
1: Radio Capito.
2: Dogmatune Radio. Ilyen hangot ad ki a hal.

lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, la comedy.